così che vive la discoteca, il pubblico xeroniano, la sua piccola peggiora.